per un barbiere di qualità tutti mi chiedono tutti mi vogliono quando i ragazzi vecchi fanciulle quando la parrucca presto la barba quando la sanguigna presto il biglietto tutti mi chiedono tutti mi vogliono tutti mi vogliono tutti mi vogliono quando la barba presto la barba presto il biglietto Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

una volta per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro su. Manco bravissimo, son qua. Con Figaro su, fattore della città. Della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Non mancherà. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo.

0: loro, li vedrete tornare carchi d'alloro, ma sono fani e piuttosto che fare i pianti perdere il tempo, pensate
1: opéra sur France Musique.

0: addirittura, e infine addirittura.
1: A che pensa? A che pensa?
0: Aspetti un po', aspetti un po'.

0: e raffrena il suo furore, non può battermi, non può battermi, non può battermi, non può battermi.
1: Perché?
0: La conscienza non consiglia che una povera famiglia resti a piangere per me, resti a piangere per me.
1: Scusa, madre, scusa, madre, si difenda, questa è il cuore, questa è la testa, questa è il cuore, questa è la testa.
0: Tu che furia, tu che tempesta, pianto, pianto.

Giovinetti leggeri di testa, leggeri di testa, non andate, girano qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura dei mattina festa, dei mattina festa, ma per me è cominciato, ora comincia.

0: Manco male partita.
1: Oh, guarda, guarda.
0: Che bella gioventù, che belle donne.
2: Ah, tanta per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a ballare. Oh, buona gente.
1: Sì, qualche sposalizio.
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
4: Io, per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
2: Ma

0: e il tuo masetto, oh cara il mio masetto, cara la mia Carolina, desimisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Resto vagon costore, nel mio palazzo conducili sul patto. Ordina cabbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostro loro il giardino, la galleria. Le camere. E in effetto pagheresti contento il mio masetto.
1: Hai capito? Oh, capito. Andiamo.
0: Signore, cosa c'è? La zerlina senza me non può star.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina è in mondo un cavaliere. Va pur, tra poco l'amico per

0: parti. Fino il capo e meco, già che viaggia voi così, altre repliche non so. Cavalier voi siete già, dubitar non posso a fe, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me.
1: Ricordaccia, malandrina,
0: vostro lior la mia rovina, vostro lior la mia rovina. Venga, venga, resta, resta, è una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te.
1: Briconaccia, malandrina, fosse lior la mia rovina, fosse lior la mia rovina.
0: Venga, venga, resta, resta, è una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, faccia il nostro cavaliere.

0: In si è liberati, zerlinetta gentil da quel scioccone, che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito!
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobile cavalier, quale io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un piccolo cacciovil si è strappazzato,

l'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù non perdi un tempo, in quest'istante io vi voglio sposare.

0: Perché mi chiedi? Perdila! Il patto sopportare dovrei d'una mano intenere.
1: Ma non puoi cadere! Io non merito da te tal trattamento!
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dire e le mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia! Ah, se non fosse lo scandalo,

0: trattate, or quelle maniche oltre il gomito li alza, onde più agiatamente l'abito gli si adatti. Ecco, più indietro, così, che nastro è quello?
1: È quel che svingolò me.
0: E questo sangue?
1: Quel sangue? Io non so come, poco prima sdrucciolando in un sasso, la pelle io mi graffia e la piega col nastro io mi fascia.
0: Mostrate, non c'è mai...
1: Cospetto! Hai le braccia più candide del mio, qualche ragazza!
0: E segue a far la pazza! Va nel mio gabinetto e prendi un poco d'inchiesta t'affetto, che solo scrigno! In quanto al nostro, in ver per il cogliore, mi spiacea di privarmene.
1: Tenete! Ed allega le braccia!
0: Un altro nastro prendi insieme col mio vestito!
1: Oh, più presto, ma via quello guarito!
0: Perché? Questo è migliore!
1: Allor che un nastro lego la chioma aver tocco la pelle!
0: Forestiero e buon per le ferite!

0: davanti alla mia porta.
1: E che chiusa?
0: Il mio sposo, oddio, son morta. Voi qui senza mantello, in questo stato, un ricevuto foglio, la sua gran gelosia.
1: Cosa indugiate?
0: Son sola,

0: rinchiudere in stanza.
1: E fermo io stava qui
0: mettendo
1: certe robe, era Nicola Susanna che in tua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla, guardate questo foglio.
1: Il foglio che Figurelli scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensiero.

0: Mi diceste alla sua stanza.
1: Alla sua stanza? O qui? Non mi vedete?
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata.

0: Beh, voi non aprite.
1: E perché veggio le mie camere aprì?
0: Ebbene, lasciate, l'apriremo senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Vorresti al repentaglio d'una dama all'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun della stragente andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancora le porti io prima.

0: giorno, non credia che tornaste avanti giorno.
1: Ma ve l'avevo detto!
2: Ma cospetto, cospetto, similissime sono, affatto, affatto. Quella è l'original, questo è il ritratto. Hai fatto tutto!
0: Tutto? Perché quel ceffo brutto? Voi mi fate così?
2: Perché, perché? Per ma...

0: signore, perdonate se è una combinazione.
1: Ma che dice, si figuri, mio padrone.
2: Non senza perché venute qua, la sposa figlia mia tra voi sarà.
1: Ehi, presto, Cenerentola, porta la sedia nobile.
0: No, no, pochi minuti, altra carrozza

Questo è un nodo a filupato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un quadro, questo è un gruppo.

giusto ciel ti ringrazio. I voti miei non han più che sperar. L'orgoglio è oppresso. Sarà felice il caro alunno.

le porte lasciar, de chiude re gli occhi, i re, chi la bontà, serene gli sciocchi.

Nel terror mi astolto, vede a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna.

sei sempre là. Ogni pennello è sozzo, peggio d'un collari, tu non scagnozzo. Signor pittore, oh, nessuno. Avrei giurato che fosse ritornato il cavalier Cavaradossi.

0: fierezza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno della croce. Eccellenza, vado.
1: Fai il tuo piacere.
0: È pieno il paniere, fa penitenza.
1: Fame non ho.
0: Oh, mi rincresce. Badi

0: una donna gelosa. Un breve istante la rimando, eccomi. Sono stremo di forze, più non reggo in questo panier, e cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto. Grazie.
1: Presto.